0: Aise Yoffi, Aise Yoffi,
1: Aise Yoffi, Aise Yoffi,
0: fortissimo, fortissimo,
1: fortissimo, fortissimo.